Tuli di annanza invece ad arredo, avete visto un po' che vino, è stato facendo sta dieta a muin. Onna male si sta andando.

Un ricordo è ancora nelle mie mani e solo una parola mi fa tremare. Ti amo, ti amo, ti amo tanto, Monia.

No wonder my happy heart sings. Your love has given me wings. Penso che un sogno così non ritorna mai più. Mi dipinge con le mani nella faccia di blu.